sangue, fila tutto liscio come l'olio anche tonight. Incredibile, ma vero. Salutiamo Gianfranco e Giulia che ci mandano foto e saluti al 393 0119 119.

0: la storia del ritmo che, come sapete, ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, scelto da Arturo J.K. Arturi, che ci prende per mano e ci riporta nel 1995 con Entrance Riccardo Da Forza. Il brano è Staying Live.
1: Ritmo in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Rhythmic History.
1: Noi ci si ritrova anche di notte con la Ele Scaiola nei cambi turno dei notturni. Grazie per la linea, Ele Bethitos. Buonanotte a voi che siete lì fuori. Questa è Dimensione Solo Roma. Io sono Daniele Greco, insieme a me fino alle ore 5 di questo inizio di settimana.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ma sì, amici che stanno ballando con noi, che sono connessi con il ritmo della capitale, noi di questo siamo onorati, grazie. Questa è la musica nuova che trovi anche nel nostro sito e nell'app. Questa è una delle novità del momento. Animal.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Sono le 4, buonanotte a tutti da Daniele Greco, un'altra oretta, poi dalle 6 ci sentiremo per la sveglia. Non è la sveglia della settimana post Ferragosto. Ripartiamo dal 1998.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

una nuova settimana per qualcuno, il rientro dopo le vacanze. Fateci sapere ovviamente se siete rientrati dalle vacanze, come sono andate. Intanto un viaggio fino alle 6 del mattino con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, tra poco Prezioso featuring Marvin. Ripartiamo dagli 883 nella notte.

0: Extended version.
1: In arrivo un artista inglese, si chiama Ali, ritroveremo Two Times questa mattina, fra poco anche Found Love per Double D, titolo indegno, estate 1990, tre anni dopo arrivava un bel progetto dalla Germania. Loro hanno poi sformato diversi singoli, prima è stato proprio questo Mr. Rain. Ripartiamo da Culture Beat.

0: Extended Version.
1: Il bagliaggetto europeo Michael Gray, tra poco lo risentiremo con The Weeknd, lui è un artista inglese, dalla Francia invece Saxo per Lauren Wolf 1994, l'anno in cui uscivano invece i Rednecks qualche anno prima, e quindi siamo in Svezia, abbiamo fatto un giro da tutt'altra parte. Il sole è quello un po' caldo.

0: Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì. Fra poco ritroveremo anche Boris Drugosch, la scena, quella house tedesca, Keep Pushing 1996. Lei ultimamente è stata ospitata durante un DJ set di Peggy Gou a Londra per esibirsi live e per ricantare Free From Desire, gala che sentiamo subito dal 1996.

0: tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Sogni missioni suonaroma.it.
0: Ritmic History Extended Version.
2: Cadaves per Negro Khan fra le prossime hit, 2006 l'anno di uscita invece per Boxing Clara insieme a QTP e Dollar Man di Rock Disparti. Siamo arrivati in fondo almeno per questa mattina con Ritmic History Extended Version. Sono Lorenzo Palma, ci ritroviamo questa sera in salotto alle 19, quindi sul rooftop. Tra poco c'è Daniele Greco.

0: sera alle 22. You
1: know what time it is. Sono le 6 ed un minuto.
0: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Buongiorno, buongiorno gladiatori. Buon lunedì 17 di agosto. Come la va? Come la va? Come sa va? Insieme in questa mattinata che parte adesso con le 4 senza pausa e ci la passiamo alla grandissima fino alle 10 in mia compagnia. Cominciamo con gli Alcazar,
2: la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
0: Rhythmic History 2001.

0: 16 in onda anche oggi. Tra le 6 e 10 in mia compagnia con tutti voi, gladiatori. Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo. Come state? Siete svegli? Insomma, un parolone, noi ci siamo, noi ci siamo.
1: Agosto, non temevo.
0: No, non lo temiamo agosto. Poi è passato Ferragosto, dai, dai, dai, che il più è andato, magari. Ecco, stai contando i giorni che ti separano dalle ferie, perché molti magari faranno le ferie della seconda parte di questo mese d'agosto, ma noi come sempre vogliamo sapere innanzitutto come stai, se stai bene, se ti stai riprendendo da Ferragosto. Ma vogliamo sapere, gladiatori, voi ci siete? Ci siete? E soprattutto a che ora vi siete svegliati stamattina? Perché noi abbiamo questa mission da portare a termine alle 6, sapete, ci piace curiosare.

fare e scoprire l'orario della vostra sveglia. È il più sveglio di Roma e non solo, lo cerchiamo al 3930 119 119. Se ci sei, batti un colpo e soprattutto dici a

0: trasmissione Sono Roma, il ritmo della capitale Mark and Bar, con voi gladiatori. Noi per tutto il mese di agosto ci siamo. Stiamo cercando il più sveglio o la più sveglia di Roma e non solo. Chissà, magari si palesa. Noi siamo qui, aspettiamo, Arriverà, arriverà.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Lose Myself. Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Trattiene una mattinata di lunedì soleggiata sul Lazio. È previsto però un peggioramento poi tra pomeriggio e sera, con dei fenomeni principalmente nelle zone interne, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 30-32 gradi. Clima ancora molto mite poi nelle ore notturne. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo, poco mosso tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebini.

0: Pietori, buongiorno e buon lunedì 17 di agosto. Lo abbiamo cercato, intercettato e ce l'abbiamo in diretta con noi. Era più sveglio di Roma, Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno.
0: Sveglissimo.
1: Intercettato da... e trovato.
0: Trovato.
1: Che poi dovrei fare io, dovrei intercettare e trovare, visto il lavoro che faccio.
0: Che lavoro fai?
1: Lavoro nel campo della sicurezza.
0: Ah, quindi, ma informatica?
1: No, sicurezza vera e propria.
0: Attenzione, quindi mi metti curiosità.
1: Divisa, per
0: divisa, va bene, non indaghiamo. Senti Massimo, tu sei sveglio dalle 4:30, vero?
1: 4:30 sveglio.
0: Okay.
1: Esatto, sveglissimo dalle 4:30. Buona giornata a tutti comunque gli ascoltatori.
0: Certo.
1: E anche a chi è in vacanza. No, a me va benissimo, guarda, perché in questo periodo a Roma si sta molto bene.
0: Ma lo sappiamo molto bene.
1: Anche se ci abbiamo molto da fare in questo periodo noi.
0: Immagino. Senti Massimo, a che ora stacchi oggi?
1: Oggi è abbastanza lunga, diciamo,
0: lunga?
1: Oggi un pochino di più, sì, sai, colleghi in ferie, così,
0: certo,
1: per cui
0: certo,
1: oggi
0: certo.
1: Intorno alle 15.
0: Ok. Senti, invece capitolo ferie, come siamo messi?
1: Capitolo ferie, ne ho fatta una a luglio e l'altra la farò a settembre.
0: Ok, secondo me settembre è il mese migliore, per farsi un po' di ferie.
1: Sì, tempo permettendo, ma penso di sì, visto il caldo che sta facendo a Roma.
0: Speriamo,
1: in questo periodo.
0: Spero per te, sì. Troverai, hai già deciso la meta?
1: Sì.
0: Trovare un po' di sole nella meta?
1: Sì, già decisa, Toscana,
0: bella la Toscana. Salutiamo gli amici toscani che ci seguono, sono tantissimi. Senti Massimo, invece Ferragosto, veloci, come l'hai passato?
1: Ferragosto no, tranquillo, sono rimasto in famiglia, a casa, tranquilli, con amici.
0: Okay.
1: Abbiamo fatto la classica, come si dice a Roma, cocomerata, no?
0: Beh, la cocomerata di Ferragosto.
1: Non
0: tutta,
1: si fanno più queste cose, ormai è tutto finito.
0: No,
1: ormai,
0: vabbè, quella è una tradizione che non passa mai di moda, la cocomerata. Massimo, grazie per aver parlato con noi.
1: Grazie a te, buona giornata, Daniele, a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.
0: Ciao, buona estate e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Ritmi History 80.
1: Gladiatori, buongiorno, ancora un buon lunedì a tutti, ovunque voi stiate andando, c'è la nostra musica, in questo caso degli anni 80. Un grande successo che arriva dall'82 del re del pop, Michael Jackson. Questo è Thriller.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
2: 82.

0: Dal 1982, la storia del ritmo degli anni 80, un successo ogni ora tra le 6 e 10, che arriva da quel decennio, lo scegliamo e te lo facciamo ascoltare. Buongiorno, 6:34.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buon lunedì, eh?
1: Sveglia dalle 5.
0: Sì.
1: Arranco per arrivare a fine settimana e dal...

0: andare finalmente in ferie. Finalmente. Un bacio a tutti da Alessia.
1: Ciao Ale. Dai, manca poco, facciamo il conto alla rovescia insieme. 5 giorni, immagino il weekend riuscirà a partire il venerdì, quindi mancano, dai, 5 giorni. Buon lavoro, tieni duro, che sono sicuro che te le goderai, tutte queste meritate ferie. Saluto i gladiatori, quelli che ci ascoltano fuori dal grande raccordo anulare, siete sempre tanti e questa cosa ci riempie di gioia, ci fa davvero molto molto piacere. Questo significa che insomma arriviamo davvero ovunque, everywhere, poi con l'app, c'è l'app che puoi scaricare, è facile, ci ascolti veramente da ovunque. La musica continua con Alok,

0: Gladiatori, buongiorno, non siete affatto soli, ci siamo noi a tenervi compagnia. Io mando un grande abbraccio fortissimo a Sonia D'Anzio, dice grazie per la compagnia, ma grazie a te per esserci, stai con noi questa mattinata. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Gladiatori, Raffaele di Napoli, direzione Piazza Capri, Roma.
0: Sì. Roma.
1: Stamattina siamo un po' più freschi, dai.
0: Pare un po' più freschi. Un abbraccio forte a te, dice Roma, perché la scorsa settimana nostro amico Partenopeo non ha detto quale fosse sta Piazza Capri, fosse Roma o Napoli, visto che lui di Napoli comunque abita a Roma, abbiamo capito che sta andando a lavorare lì. Buongiorno a tutti, state con noi.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
4: Beh, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
5: Andiamo bene.
6: Non era questa?
5: Proprio bene.
7: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti da Alessandro il giardiniere, lo svizzero. Dai che la settimana inizia e vai.
2: Buongiorno a tutti.

auguri a chi si chiama Giacinto, i santi di oggi, Giacinto e Chiara, auguri, auguroni a voi, ma anche a Robert De Niro, visto che compie gli anni proprio oggi, Sean Penn e il nostro, dico il nostro perché è un grande artista italiano, Mogol, che ne compie 90 anni, 16 agosto del 36, chapeau a un signore della musica italiana, Mogol.

Radiatori, buongiorno. Ieri, 16 d'agosto, questa signora qui, che abbiamo appena sentito, la regina del pop, Madonna, ha compiuto 68 anni, cioè, ci stiamo rendendo conto oppure no? Ovviamente parliamo di lei, che continua, insomma, a regalarci la sua musica, il suo stile, la sua eleganza, da poco, da...

qualche settimana anche con il suo nuovo album Confessions 2, e per festeggiare proprio il suo compleanno ieri ha scelto la Grecia, in particolare Corfù. Per farlo ha invitato amici insieme alla sua famiglia, quindi mare, barca, cena, musica, una roba tranquilla, dai, che tutti vorremmo fare almeno una volta nella vita, quei compleanni tranquilli però, e poi ricordi, perché sono

0: da Francesca Proietti. Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera su Corso d'Italia, altezza Villa Borghesi, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita alla guida della propria moto. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro stava procedendo in direzione Piazzale Flaminio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro il guardrail. L'impatto non ha lasciato scampo al conducente, di nazionalità italiana, deceduto sul colpo. Indagini in corso. Massacrato a colpi di bottiglia perché si era opposto al furto di un paio di calzini. È quanto accaduto a un venditore ambulante bengalese di 35 anni, vittima di una brutale rapina al mercato in via Orazio dello Sbirro ad Ostia. L'aggressore è un uomo egiziano di 35 anni, senza fissa dimora, che è stato arrestato dai carabinieri per rapine e lesioni. L'uomo è stato arrestato quando, dopo la prima rapina e il pestaggio, era tornato alla bancarella per rubare ancora. Infatti, venerdì 14 agosto. Boom di turisti a Ferragosto nella capitale. Le stime dell'ente bilaterale del turismo del Lazio indicano per il fine settimana appena concluso 662.000 arrivi e circa 1,7 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente dell'1,86 e dell'1,87% sullo stesso periodo del 2025. Nelle strutture del centro storico l'occupazione media delle camere ha oscillato tra l'85 e l'88%. Atletica, infine, la settima giornata degli europei. L'Italia vince il medagliere, la rissa Iapichino vola sopra tutte ed è medaglia d'oro nel salto in lungo, oro per la 4x4 maschile azzurra, bronzo per quella femminile. Il nuoto, una grande Italia con Simona Guadarella che imprime il terzo sigillo d'oro nei suoi europei di nuoto a Parigi, argento per Benedetta Pilato e Thomas Ceccone rispettivamente nei 50 rana e nei 100 dorso. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono le 7. Ritmi History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Buongiorno gladiatori, buon inizio di settimana da tutti noi. Questa è Dimensione su Roma, in mia compagnia Daniele Greco. Buon lunedì 17 di agosto, forza,
2: hola,
1: ci siamo noi.
2: Hola
1: gladiatores de todo el mundo, che stanno qui, noi stiamo qui anche in questa settimana post Ferragosto. Ripartiamo con i French Affair.
3: Rhythmic History 2001.

Colors e Serena Brancale qui nella radio ad alta concentrazione di ritmo di Messina San Roma. Buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì gladiatori, siamo in diretta anche oggi in questo lunedì 17 di agosto alle 7:07 con me, conmigo Daniele Greco. Buongiorno, iniziamo pian pianino a carburare, dobbiamo un attimo riprenderci anche insomma da sto weekend di Ferragosto. Per molti è stato molto dispendioso di energie, perché si è magnato, si è bevuto, ci siamo anche molto divertiti, parlo per personalmente, insomma è stato un bellissimo weekend di Ferragosto. Io poi sono reduce da due serate che mi hanno devastato, ho lavorato, è stato molto bello. Poi il 15 comunque è stato davvero un bel Ferragosto. A proposito, colgo l'occasione di salutare Giulia Mara, insomma abbiamo passato una bellissima giornata in quel di Montalto. Raccontateci voi invece il vostro weekend, visto che è lunedì, facciamo un po' il punto della situa. Questo weekend di Ferragosto com'è stato? L'avete abbracciato totalmente oppure è stato qualcosa di più tranquillo, tipo amici, in famiglia, roba un po' più easy? Allora il numero è quello, 393 0 119 119, anche con la voce, così insomma ci diamo un po' il buongiorno insieme. Il vostro Ferragosto, il vostro weekend più in generale, quello di Ferragosto, raccontatecelo.

0: Ani, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti ai dimensioniani di Roma.
0: Ai dimensioniani di Roma mi piace molto. Buongiorno, buongiorno gladiatori di questo lunedì che passiamo insieme. Anche questo post Ferragosto, stiamo un po' chiacchierando insieme per capire come avete passato voi, come è andato, tutto bene, avete mangiato, avete bevuto, vi siete divertiti. 393 0119 119. Mario scrive: io sono scappato dal caldo direzione montagna da venerdì a ieri, siamo tornati ieri sera, passeggiata, pranzo, aria fresca, finalmente si respirava in quel di Terminillo, quindi bellissima location, bellissima atmosfera, conosco bene il territorio e sicuramente siete stati freschi lì, Beh, Terminillo si sta molto molto bene. Ferragosto in famiglia, tutti a tavola, abbiamo mangiato talmente tanto che il vero obiettivo era riuscire ad alzarsi dalla sedia, la scrive Maria da Casal Palocco. Ciao Maria, buon lavoro, un abbraccio a te. Qualcuno scrive, sì, Lucia da Santa Marinella, che saluto. Ferragosto al mare, dalla mattina fino al tramonto, bagno, pranzo infinito e zero pensieri, tutto perfetto. Beh, quando c'è questa situazione, questo mood, questa atmosfera, è tutto

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Tiene una mattinata di lunedì soleggiata sul Lazio. È previsto però un peggioramento poi tra pomeriggio e sera, con dei fenomeni principalmente nelle zone interne, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 30-32 gradi. Clima ancora molto mite poi nelle ore notturne. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo, poco mosso tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

trasmissione sono Roma in ritmo della capitale. Sblocca ricordi, sì, beh, una grande band che ci ha regalato grandissimi successi. Questa che arriva dall'85, ma penso anche a Shout, Mad World, Woman in Chains. Quante ce ne hanno regalate nel corso di quegli anni 80, ma anche 90, grandi sonorità che ci hanno fatto piacere ritrovare.

C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

Keirama nel lunedì mattina di Dimensione Sono Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le 7.42 on air in diretta anche questa giornata, in questo lunedì post Ferragosto. Gladiatori, questa notizia che ho qui tra le mani è bellissima, perché ci sono persone che programmano tutto nella vita, ma io non avrei mai pensato che alcune programmassero anche il concepimento in base al segno zodiacale che vorrebbero per il proprio figlio. Cioè, non quando arriva arriva, no, ma tipo, amore, questo mese no, ci viene fuori Scorpione, facciamo all'amore a dicembre, così magari viene fuori un bel Leone. È così, è proprio così. Siamo arrivati a dei livelli, ragazzi, assurdi, assurdi. Lei dice: sono rimasta volutamente incinta in un certo mese in modo che mio figlio possa avere il segno zodiacale giusto. Una donna inglese che ha pianificato tutto nei minimi dettagli, ma anche questo bisogna pianificare, cioè. E pare che qualcuno cerchi addirittura di evitare certi segni perché associati a persone della propria famiglia. No, vabbè, io già immagino il figlio a 18 anni. Ma perché sono nato proprio il 12 settembre? Perché, amore, tua madre è amante della Vergine.

0: ragione Alfredino.
1: Si programma in base, amore, facciamo un filo in luna crescente o in luna calante? Ma proporrei in luna crescente, sai, amore mio.
0: Ma va, va, hai ragione proprio, è una roba assurda. Partiamo subito.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Andiamo in redazione, arrivano gli aggiornamenti dalla capitale. Sentiamo.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Sarà determinante l'autopsia per chiarire i punti ancora oscuri della versione del reo confesso Andrea Morabito, accusato di aver ucciso la madre e di averne nascosto il corpo nell'armadio della loro casa a Torbella Monaca. Il 51enne in carcere per omicidio e occultamento di cadavere ha in parte ammesso le sue responsabilità, ma restano diverse incognite sul delitto, scattato dopo l'ennesima lite e la pretesa dell'uomo di avere soldi dalla madre per la droga. Stando ai primi rilievi, la donna non sarebbe morta per asfissia. Colleferro, nessun errore umano a cui imputare l'innesco dell'incendio e della successiva enorme esplosione nello stabilimento dell'ex Simmel di Colleferro. Un primo riscontro investigativo è arrivato infatti dalla visione delle decine di telecamere della fabbrica. Restano da appurare le cause del rogo iniziale divampato nel deposito in disuso. In queste ore le analisi dei RIS. Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera su Corso d'Italia, altezza Villa Borghese, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita alla guida della propria moto. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro stava procedendo in direzione Piazzale Flaminio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro il guardrail. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un uomo per droga. L'uomo a bordo di un monopattino è stato sorpreso nel corso di un controllo effettuato nella zona di Torre Angela. È stato lo stesso uomo a consegnare la droga in maniera spontanea. La successiva perquisizione personale ed estesa ha permesso di rinvenire e sottoporre a vincolo cautelare complessivamente 101 grammi di hashish e 3,80 grammi di marijuana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 8 ed un minuto.
5: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
0: Si riparte dalla musica, le 4 hit senza pausa, quelle che ti danno il benvenuto qui su Dimensione Su Roma, in un inizio nuovo di gioco.

0: Direzione Sorova, Gladiatori, buongiorno. Buon lunedì 17 di agosto. Non so voi, ma io ho proprio voglia di una trapuntina stamattina, di svegliarmi con quel lenzuolino, sai, quelle giornate dove inizia a far freddo. Ecco, così, voglie di così, di agosto.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a te e a tutta la radio, Radio Dimensione Suono Roma.
0: Siamo noi, eh?
1: Io ti saluto, ti faccio un buon buongiorno e io adesso sto passeggiando qui, fare una bella passeggiata veloce qui alla Pineta Sacchetti. Sono Giorgio di Boccea.
0: Ciao!
1: Saluti a tutta Roma.
0: Ciao Giorgio di Boccea! Bella, bella passeggiatina mattutina ci sta, dai. Poi ci siamo noi a dare il giusto ritmo alla tua passeggiata, alla tua camminata, magari mettici anche una corsettina, che male non fa a quest'ora, eh?

0: love and new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Tratteni una mattinata di lunedì soleggiata sul Lazio. È previsto però un peggioramento poi tra pomeriggio e sera, con dei fenomeni principalmente nelle zone interne, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 30-32 gradi. Clima ancora molto mite poi nelle ore notturne. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo, poco mosso tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

8:26 del lunedì mattina, vabbè, lunedì anche per noi, amici. Ritrovati qui su Dimensione Su Roma, gladiatori all'ascolto, quelli del mese di agosto. Bella notizia per Roma e per l'Italia, perché l'Università La Sapienza di Roma è ancora una volta la migliore università italiana secondo una classifica prestigiosa ARVU, quella che viene realizzata dalla Shanghai Ranking Consultancy. E non è una cosa successa una volta per caso, pensa, questo è il quinto anno consecutivo che La Sapienza è al primo posto in Italia. Quando parliamo di Roma, pensiamo ovviamente al Colosseo, a San Pietro, a Carbonara, tutte le bellezze della nostra città, però c'è anche una tra le università al mondo, considerata un'eccellenza in molte facoltà. Classifica che prende in considerazione soprattutto la qualità della ricerca, premi Nobel, ricercatori molto citati, pubblicazioni scientifiche su riviste come Nature e Science, altri indicatori legati alla produttività accademica. Quindi complimenti ai professori, ricercatori, studenti, anche gli studenti ci mettiamo dentro, ovviamente, tutto il personale dell'università, e magari qualcuno di loro è anche all'ascolto, per questo prestigiosissimo risultato. Quindi quinto anno consecutivo al primo posto per quanto riguarda le facoltà e le università italiane. Quindi complimenti all'Uni La Sapienza. Ciao Madonna!

0: Cosmic History 80.
1: Ah, per sempre giovani, giovani, cosa faresti per essere sempre eternamente giovane, eh? Cosa ricorreresti? La chirurgia? Ma molti... Noi invece ascoltiamo la musica che fa così, Forever Young, quella degli Alphaville.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno, state con noi, torniamo subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90€ al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99€ al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione Suono Roma.

5 del lunedì mattina con i gladiatori del mese di agosto, dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Con me Daniele Greco, poco fa, proprio inizio ora, parlavamo insomma del fatto che molte coppie decidono, programmano quando provare ad avere dei figli in base poi ad avere il segno zodiacale che più piace, e insomma sta roba è un po' complessa e complicata perché dovrebbe essere una cosa naturale. E qui siamo sempre sullo stesso terreno perché c'è un nuovo trend che pare stia andando molto in questo 2026, che è fare l'amore su appuntamento. L'amore su appuntamento, sempre più coppie stanno mettendo l'intimità in agenda proprio come fosse una riunione, una visita dal dentista. Amore, martedì alle 22 non prendere impegni, prima c'ho calcetto, poi a quell'ora mi tagli un'oretta e possiamo fare l'amore. Ma dai, ma che roba è questa? No, secondo gli esperti può anche funzionare, quindi ha un valore positivo. Quando ci sono figli, lavoro e mille impegni, dicono programmare un momento per la coppia può aiutare a non trascurarsi. Però insomma, voglio sapere anche da voi una cosa, ma riuscireste a programmare una cosa del genere? Cioè, fare l'amore è qualcosa di naturale, no? E programmarlo, cioè, dovrebbe essere qualcosa di spontaneo.

0: molte, insomma, molte coppie la stanno sperimentando e pare possa aiutare. Ma qui siamo un po' tutti scettici, cioè se programmiamo pure quando fare l'amore, addios, è finito tutto, eh.
1: Buongiorno Daniele, no. Lo sai quante ansie di prestazioni usciranno fuori? Questi appuntamenti a fare all'amore? Mamma mia, non si può proprio sentire.
0: No, non si può proprio sentire.

0: Sheeran ritrovato qui.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Quando stiamo tornando in redazione, sentiamo le ultime.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. L'autopsia sarà determinante per chiarire i punti ancora oscuri della versione del reo confesso Andrea Morabito, accusato di aver ucciso la madre e di averne nascosto il corpo nell'armadio della loro casa a Torbella Monaca. Il 51enne in carcere per omicidio e occultamento di cadavere ha in parte ammesso le sue responsabilità, ma restano diverse incognite sul delitto scattato dopo l'ennesima lite e la pretesa dell'uomo di avere soldi dalla madre per la droga. Stando ai primi rilievi, la donna non sarebbe morta per asfissia. Un divano trasformato in una sorta di cassaforte dello spaccio, droga, cash, un bilancino di precisione e un'arma nascosti sotto uno dei cuscini. È quanto scoperto dalla polizia di Stato nel quadrante Fidene Serpentara, dove un 38enne romano è stato arrestato ed ora è gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina. Sotto il cuscino del divano, infatti, gli agenti hanno scoperto un borsello griffato con all'interno un'arma clandestina, una pistola calibro 8 mm priva del tappo rosso. A pochi centimetri erano custoditi anche 2.500 euro in contanti, un bilancino di precisione e quasi 900 grammi di sostanza stupefacente. Oggi l'avvocato Arturo Cola andrà nel carcere romano di Rebibbia per incontrare Walter Lavitola, detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci. La difesa sta preparando una nuova offensiva sul piano giudiziario. Sul fronte investigativo sono previste nuove analisi del computer e del cellulare di Lavitola. La procura potrebbe inoltre convocare Ranucci come persona informata sui fatti nelle prossime settimane. La capitale resterà vuota ancora per questa settimana, soprattutto nei quartieri residenziali, ma già da oggi gradualmente inizia il lungo cammino verso la normalità cittadina. Il vero controesodo scatterà nell'ultimo weekend del mese, tra sabato 29 e domenica 30 agosto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9 e 2 minuti.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Grazie a Francesca Proietti, alla nostra redazione, e buona giornata a voi gladiatori del mese di agosto. Da Daniele Greco fino alle 10 insieme da queste parti, con il giusto ritmo, con il ritmo della capitale e anche con un gioco che potrebbe arrivare. Il gioco, hai capito qual è? È quello ufficiale della radio, I Love Roma. Eh sì.

0: love Roma. I love Roma.
1: Canta, ben canta il disco di Karol G e Manu Chao. Le 9:10 in questo momento per giocare al gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma, quindi 3930 119 119, regaliamo lo zainetto ad uno di voi. Facciamo gli auguri a chi? A un grande compleanno importante, per quanto riguarda la musica italiana, un grande autore, un grande paroliere. Lui è Mogol, 90 anni, 90, oh mamma mia, grandissimo Mogol, auguroni a lui, 17 agosto del 36, Sempre a Mogol, ovviamente, pensiamo a Battisti Mogol, coppia indissolubile della musica italiana. Quante belle canzoni hanno fatto insieme, eh? Lui le ha scritte, Battisti le ha cantate. Grandi, grandi, grandi, grandissime sonorità, grandi artisti, che, insomma, davvero. Tra cui questa qui che sentiamo adesso, e tu dovrai dirmi il titolo, ma so che lo sai, ma la sai proprio alla perfezione.

0: Hai che capito qual è? Scrivi subito qual è la canzone, il titolo di questa canzone. C'è il ritornello, non possiamo fartelo sentire perché lo dice proprio Battisti. E vabbè, dai, hai capito? 3930 119 119, qual è il titolo di questa canzone?
1: I love Roma, I love Roma.

0: Roma.
1: Allora, stiamo giocando, conosciamo la vincitrice che è Ivana da Ciampino. Buongiorno.
2: Ciao.
1: Ivana.
2: Ciao Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E Ivana è in palestra in questo lunedì mattina.
2: Mai
1: mollare, post Ferragosto, bisogna un po' smaltire anche tutto quello che ci siamo mangiati, bevuti, vero?
2: Ci siamo bevuti, sì.
1: Senti, che esercizi stai facendo in questo momento?
2: Ma oggi faccio, diciamo, un po' di gambe e glutei,
1: sì,
2: e un lieve richiamino per le spalle.
1: Ok, ok, ma c'è gente in questo momento nella tua palestra?
2: No,
1: c'è
2: allora
1: nessuno.
2: C'è un pochino di gente, ma molto, cioè diciamo il 20% dell'affluenza normale a quest'ora.
1: Ci si allena molto meglio quando c'è, da paura, quando non c'è nessuno in palestra. Ci sono i PT, i personal, ci sono i PT?
2: Sì, sì,
1: loro
2: ci sono sempre.
1: Li salutiamo i personal che ci seguono,
2: grazie,
1: che ci ascoltano.
2: Salutiamo tutto l'Even, gruppo di Morena.
1: Li salutiamo, certo, certo. Tu sei invece con le cuffiette, l'applicazione Dimensione su a Roma,
2: certo,
1: e via,
2: sempre.
1: E tallini alla grandissima, brava,
2: sempre,
1: brava Ivana,
2: sempre.
1: Ti regaliamo lo zaino stamattina,
2: grazie,
1: lunedì fortunato per te, giochiamo con un grande, con due grandi della musica italiana, da una parte c'è Mogol che compie gli anni proprio oggi, e a lui, chiaramente,
2: facciamo tanti auguri, certamente,
1: chiaramente il nome di Battisti, no? C'è il nome di Battisti quando parliamo di Mogol, Battisti Mogol, pensiamo a loro e pensiamo a questa canzone che sentiamo e a cui dovevate darci il titolo, risentiamola, dai.
3: Fino a quando gli occhi
1: beh, famosissima sta canzone. Che si chiama come? Come si chiama?
2: Un'avventura.
1: Un'avventura.

0: sarà un'avventura. Brava, brava Ivana, hai vinto il nostro zaino, era facile, era facilissimo stamattina.
1: Grazie.
0: Ricordiamo anche il grande Lucio Battisti, insomma due grandi. Va bene, Ivana, chi puoi salutare? Vai, la radio.
1: Io voglio salutare tutti i miei colleghi, tutta la mia famiglia e tutto l'Even Group, che era un'altra famiglia per me.
0: Va bene. Un vestito grande.
1: Saluto tutti voi, comunque Daniele, ti abbraccio forte.
0: Abbraccio a te.
1: Tanto vi seguo sempre.
0: Buon allenamento allora, buona estate.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: E buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi gladiatori, buona estate. Ci siamo noi a tenervi compagnia per da sottofondo in questo lunedì mattina, con le 4 senza pausa.

0: 2026 che stai passando qui su Dimensione Solo Roma. Rimani con noi, torniamo subito.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Your Energy Music.

0: stasera? Domani, chissà. The Colors, Stash, di loro, tu con chi fai l'amore nel lunedì mattina. Guarda che sono tanti.
1: Diciamo è un po' un disannuncio da ferie estive, ci sta.
0: Buongiorno Gianmarco Gallari. Buongiorno, buon lunedì. Un freschissimo Gianmarco Gallari,
1: molto
0: sicuramente
1: fresco.
0: più di me.
1: Fresco, le 5 ore di sonno ce l'abbiamo anche oggi.
0: Beato te.
1: Buono, no?
0: Cioè mettere la firma.
1: Io metterei la firma invece ai 10 anni in meno, quindi facciamo un cambio.
0: Come è passato il Ferragosto, Gianni?
1: Molto bene, rilassato. In diretta innanzitutto e poi insomma a casa, relax.
0: Bene. Abbiamo chiesto stamattina che tu come hanno passato questo Ferragosto. Devo dire la maggior parte di loro in modalità relax, in famiglia, con amici, quindi io pensavo, sai,
1: è quello di cui abbiamo bisogno, quindi
0: è vero, soprattutto in questo periodo, proprio sto caldo, ma chi va e fa, no?
1: Dicono che finisca oggi il caldo.
0: Ah, ma grazie,
1: ci credi tu?

0: trovata. Yes. Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale con Gianmarco Callari, Daniele Greco.
1: Ciao Dani,
0: il cambio della guardia.
1: Benvenuto.
0: Ci hai dato sta bella notizia, effettivamente, no, lo confermano anche.
1: Aspetta. Sì? Ho letto un post che diceva oggi ultimo giorno di caldo. Poi se no, però se ne vedi altri ti dicono che è imminente un'altra ondata. Quindi non sai
0: chi
1: è
0: resta. Confermato, pare. No. Ci sa, c'è insomma arrivo dell'instabilità sia al nord che poi arriverà anche al sud. Ma
1: sì.
0: Non dovrebbe toccare la capitale per quanto riguarda le piogge e quant'altro. Però una netta diminuzione delle temperature, quello sì, almeno di notte. Perché
1: cioè, quindi passeremo da 39 a 33, 32. Quindi infatti, la classica
0: non
1: estate.
0: Non è che cambi molto,
1: però farone.
0: Io mi accontento del 30, non so, io ci firmerei la notte, magari, ecco, se
1: non so se ti possiamo accontentare.
0: Se riuscissimo a dormire di notte, guarda, non sarebbe male, stanotte tropicali.
1: Allora tu non dormi per altri motivi, Daniele, dai, su, non per il caldo.

0: Martin Garrix su Dimensione Suono Roma, canzone che chiude anche queste quattro ore del lunedì mattina.
1: Ora sei libero, puoi andare a dormire.
0: Puoi andare a dormire.
1: Aspetta, però adesso voglio salutare e ringraziare un ascoltatore per quello che ha scritto.
0: Che ha scritto? Chi?
1: Ha raccontato il discorso musica, insomma, meriti e demeriti vanno a Daniele, perché nelle precedenti quattro ore c'era lui, quindi...
0: No, non credo...
1: Le mie responsabilità iniziano da questo momento.
0: Non credo sia per quanto mi riguarda. Va bene, vado, a domani.
1: Si gioca,
0: ciao
1: Giovanni,
0: ciao a tutti, besitos.

0: Chieti, i carabinieri di Roma hanno arrestato un uomo di 51 anni gravemente indiziato del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. In particolare, ieri pomeriggio, nel corso di un posto di controllo in via Lenin, i militari hanno fermato l'uomo a bordo di un'autovettura e, a seguito delle verifiche, i militari lo hanno trovato in possesso di 100 pasticche del farmaco anabolizzante stanozolol e 795 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare, estesa presso l'abitazione dell'uomo a San Cesareo, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 200 pasticche di un altro farmaco dopante. Il 51enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Oggi l'avvocato Arturo Cola andrà nel carcere romano di Rebibbia per incontrare Walter Lavitola, detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci. La difesa sta preparando una nuova offensiva sul piano giudiziario. Sul fronte investigativo sono previste nuove analisi del computer e del cellulare di Lavitola. La procura potrebbe inoltre convocare Ranucci come persona informata sui fatti nelle prossime settimane. Tragedia ieri ad Artena. Un uomo di 70 anni è deceduto mentre stava facendo il bagno nelle acque del lago La Torre. L'ipotesi principale al momento al vaglio è che sia stato colto da un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere i sensi. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Niente sciopero per i dipendenti di Ales S.p.A., la società in-house del Ministero della Cultura che lavora all'interno del Colosseo. La protesta era stata indetta per oggi ed è stata revocata dopo l'intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi. Resta però confermato il presidio questa mattina davanti all'ingresso del parco archeologico sul largo della Salaria Vecchia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Diamo le 10 e un minuto.
2: Senza interruzioni.
1: Grazie a Francesca Proietti, a tutta la redazione, anche a Daniele Greco che ci ha fatto compagnia per le precedenti 4 ore. Possiamo iniziare, buongiorno.
3: Dai, Gianmarco!
1: Ciao a tutti, buon lunedì 17 agosto da Gianmarco, 10:13 anche stamattina. Un po' di ricordi, torniamo nell'anno in cui si vedevano i primi telefoni cellulari.

Che disco, ragazzi, quello di Anima, Beautiful, a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, e buongiorno a tutti. 17 di agosto, c'è chi... Sì, perché ne conosco diversi. Qualcuno ce l'ha scritto anche al 393 0119 119, che vi ricordo essere il nostro numero, che oggi si torna al lavoro dopo le ferie. Per qualcuno le ferie sono finite, però tranquilli che ci siamo noi ad alleggerire con la nostra musica, con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, tipo questa di Lady Gaga.

0: Lady Gaga, This Is su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. È un agosto che ha un sacco di novità, di notizie legate alla nostra città. Tra poco ne scopriremo una che sta facendo discutere, che non piace proprio a tutti. E di pari passo ci sono anche le novità musicali come queste qua.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più.

e immaginiamoci nel posto più bello del mondo, che poi è soggettivo, quindi ognuno immagina il proprio, con la musica di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Robin Schulz, Francesco Yates, Sugar, alle 10:24, quasi 25 di questo lunedì 17 agosto, è stata definita, oltre che estate caldissima, un'estate a rate per i romani, per gli italiani, con sempre più persone che rateizzano praticamente tutto quanto. Cioè, per decenni poi le rate, pensiamoci, erano associate a beni considerati necessari, quindi si comprava a rate la cucina, il frigorifero, la lavatrice, la camera da letto, eccetera eccetera. Erano acquisti importanti, destinati a durare negli anni e a migliorare concretamente la vita quotidiana delle famiglie. Poi invece tutto quanto è cambiato, addirittura al giorno d'oggi si rateizzano per esempio le vacanze, quindi si passa a beni non più necessari ma diciamo piaceri, e quindi cambia un po' tutto il quadro, la situazione. Perché diciamo questo? Perché adesso è arrivata da qualche giorno questa novità di cui si sta parlando tantissimo in città, ovvero il pagamento della spesa a rate qua a Roma, con una catena di supermercati che ha deciso proprio di rendere possibile la rateizzazione della spesa. Come funziona? Si arriva alla cassa, si comunica la volontà di voler pagare in modo dilazionato, si scansiona un codice, un QR code con il nostro smartphone, e poi possiamo scegliere tra tre opzioni, quindi l'intero importo da saldare a 30 giorni senza costi aggiuntivi, oppure dividere la somma in tre rate mensili, anche in questo caso a tasso zero, oppure optare per il finanziamento da 6 a 12 rate con un tasso di interesse. Insomma, e questa novità non piace proprio a tutti, perché c'è chi sostiene effettivamente che si sta sfruttando la crisi delle persone per massimizzare ancora di più i profitti su beni primari e irrinunciabili, e quindi si lanciano si accende più che uno diversi campanelli d'allarme. Questa novità per ora fa parlare di sé e non convince tutti quanti.

0: Sabrina Carpenter insieme a Madonna, ieri suo compleanno, 68 anni, sicuramente un party pazzesco a cui noi purtroppo non eravamo invitati e non possiamo testimoniare, però insomma il suo disco, l'ultimo disco, l'abbiamo ritrovato con grande piacere in questo lunedì su Dimensione Sono Roma. E se vi dicessi che sta per arrivare un disco nuovo, e che disco?
1: Che dai e sia con te!
2: No, la ritmo le avanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

E abbiamo tre nomi della scena dance che fanno venire i brividi, che hanno emozionato nuove e vecchie generazioni con le loro vibes: Axwell, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, più semplicemente Swedish House Mafia, tornati col nuovo singolo Happiness Is So Sad.

0: Che disco che hanno tirato fuori anche quest'estate gli Swedish House Mafia con la voce di Lickly Happiness. E sto set, una delle novità della settimana su Dimensione Sonoro. Ma disco da club, sì, da pista, quello che vogliamo, però con quel velo, anzi quel lenzuolino di cotone, di nostalgia, malinconia, no? Una volta che si vive un bel momento, è capitato a tutti, e poi questo finisce, lì c'è la della tristezza per questa ragione, anche nella gioia. E allora il segreto qual è? Anzi, quale potrebbe essere? Vivere ora, cioè adesso, senza pensare nemmeno tra un minuto, due minuti, dieci minuti. No, viviamoci il presente, ma proprio presente presente.
1: Dimensione

0: la ricetta della felicità, la nostra musica, in questo caso il disco di Funks, Clap Your Hands, su Dimensione Sonora. Ma andiamo in redazione, vedo Francesca Proietti già prontissima.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
0: E allora sentiamole tutte le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Un incendio ha distrutto 4 auto parcheggiate, è accaduto questa mattina alle 5 in Viale del Vignola al Flaminio. A risvegliare gli abitanti della zona le esplosioni delle vetture avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Roma, restano da accertare le cause. In auto con pasticche di anabolizzanti e testosterone, i carabinieri del nucleo radiomobili di Roma hanno arrestato un 51enne italiano per commercio illecito di sostanze dopanti. Ieri pomeriggio, durante un posto di controllo in via Lenin, i militari hanno fermato l'uomo a bordo di un'auto e lo hanno trovato con 100 pasticche del farmaco anabolizzante stanozolol e 795 euro in contanti. La successiva perquisizione all'abitazione dell'uomo a San Cesario ha consentito ai carabinieri di sequestrare oltre 200 pasticche di un farmaco dopante, una fiala di testosterone e vari appunti manoscritti riconducibili al traffico e al rendiconto di sostanze dopanti anabolizzanti. Il 51enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Lo hanno trovato riverso in strada dei motociclisti in transito. Un romano di 74 anni è deceduto in conseguenza di un malore mentre si trovava alla guida di una moto, nonostante un tentativo di rianimazione per il centauro residente in zona Massimina. Non c'è stato nulla da fare, è accaduto nella mattinata di ieri. Il Codacons mette a disposizione dei cittadini uno sportello post Ferragosto, invita a segnalare problemi e anomalie riscontrati durante soggiorni e spostamenti, voli cancellati o in forte ritardo di servizi ferroviari, problemi con alberghi e case vacanze, strutture difformi rispetto a quanto pubblicizzato. Particolare attenzione sarà riservata alle truffe legate alle vacanze. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Tra pochissimi secondi le 11. Amici miei, buongiorno a tutti, buongiorno da Gianmarco Callari, 10:13 anche stamattina in questo lunedì 17 agosto, ma quali ferie, ci siamo, anzi, noi scaviamo nei ricordi, per esempio nell'anno in cui in un incontro di box a Las Vegas Mike Tyson mordeva l'orecchio del suo avversario, che anno era? No, perché usciva anche questo disco.

I Wanna Go Home di Medusa con Harry Camomile. Su Dimensione Sono Roma c'è chi invece non vuole tornare non tanto a casa ma in palestra. Sento già parlare di programmazione di palestra, forma fisica, aiuto. Però insomma dai, io personalmente lo ammetto, mi sto facendo prendere quest'anno più degli altri anni dalla pigrizia, però devo impegnarmi ad essere costante. Cioè chi lo fa anche a 54 anni appena compiuti, l'altro giorno il 15, Ben Affleck, lui che continua tra l'altro a sostenere allenamenti da Batman, davvero supereroe, di pari passo associati a una dieta proteica al recupero essenziale dopo ogni sforzo e una vita da single che per molti è proprio il vero segreto.

Che Khalid su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, c'è chi pensa già a rimettersi in forma dopo i piaceri estivi. Beati voi, vi ammiro, vi apprezzo tantissimo, sappiatelo. Allora, quali strategie adottare per allenarsi al meglio? C'è chi pensa a questo. Tra quelle indicate dagli esperti, da vari studi mondiali, c'è la teoria che dice che bastano 3 minuti di sport intenso al giorno per modificare il nostro fisico, per rimodellarlo, cioè quando ci vedranno per strada diranno: e che hai fatto? Allora, sono stati osservati in questo studio diversi percorsi a livello di attività fisica, 6 serie di 30 secondi, spingendo però al massimo, per un totale di 3 minuti di allenamento, avevano effetti migliori sia rispetto a un allenamento moderato in bici di 90 minuti e che di una corsa moderata sul tapis roulant. Quindi sì, allenarsi poco a livello di tempistiche ci può stare, e da oggi, grazie proprio a questo studio americano, può non farci apparire più come i soliti pigri, però a patto che quei pochi minuti comunque

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex.

0: Duex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Alle 11:18 è arrivato proprio quel momento lì. Nel nostro break, quindi caffè per tutti, con in sottofondo la nostra musica. 4 hit senza interruzioni.

0: punk su Dimensione Sonoro, ma c'è una cosa che potete fare proprio in questi giorni di relax, di vacanza o comunque di ritmi più lenti, sotto l'ombrellone va benissimo, ma anche in casa sul divano con il condizionatore acceso, a partecipare al nostro sondaggio musicale, questo qui.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

Sam Queens tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Un'ora un po' sportiva in questo lunedì 17 agosto, perché tanti pensano già a rimettersi in forma. Sì, l'estate, però per qualcuno le ferie sono finite, o anche comunque se si è ancora in ferie si pensa inevitabilmente a settembre, a quello che sarà, che possiamo fare. Ecco, diciamo che i trend, e non da quest'estate ma già dalla primavera, in realtà è l'unione, la contaminazione tra discipline. Questo concetto va molto anche all'estero, guardando i vari trend pure sui social si capisce che effettivamente è così. Un altro trend che continua per l'estate, continuerà per l'autunno, è l'allenamento all'aperto qua nella capitale, in particolar modo il fitness nei parchi, e anche in questo periodo c'è roba interessante, tra poco la scopriremo.

Jovanotti, DNA tra le hit più ritmate dal 99 oggi su Dimensione Suono Roma. Uno dei trend della fine dell'estate, anche dell'autunno, continua ad essere l'allenamento all'aperto per Roma, in giro per Roma, per i parchi della nostra città, soprattutto se per chi ha voglia di staccare la spina e rilassarsi immersi nel verde. Per esempio, da domani partirà un nuovo appuntamento con le lezioni gratuite di yoga all'aperto, in questo caso a Villa Panfili. Le lezioni proseguiranno fino al prossimo 13 settembre. Appuntamento che, come detto, inizia domani e sarà dal martedì alla domenica dalle 19 alle 20, una sessione di yoga al tramonto guidata chiaramente da istruttori qualificati. Sarebbe è a tutti gli effetti un bel modo, no, per iniziare, diciamo, con leggero anticipo settembre, quindi la nuova stagione con il piede giusto.

0: ci rifà rivivere un'estate di 10 anni fa, 2016 preciso su Dimensione Sono Roma. Noi adesso torniamo però in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale. Sentiamo.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Un grave incidente stradale si è verificato a Roma su Corso Italia all'altezza di Villa Borghese, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita alla guida della propria motocicletta. Secondo una prima ricostruzione, il centauro in sella ad uno scooter Yamaha stava procedendo in direzione Piazzale Flaminio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro il guardrail. L'impatto non ha lasciato scampo al conducente di nazionalità italiana, deceduto sul colpo. Chiuso temporaneamente il muro torto. Sfigurato a vita per un paio di calzini, un venditore ambulante sfregiato al volto da un ladro sorpreso mentre rubava la merce dal suo banchetto al mercato di Ostia. Dopo aver lasciato il commerciante in una pozza di sangue, l'aggressore è tornato poco dopo sul luogo del delitto ed è stato arrestato dai carabinieri. Tornano i fuori sede, gli affitti a Roma aumentano fino a 730 euro per una stanza. Studenti a caccia di un tetto, ma i prezzi sono saliti del 7% in un anno. Con la metro C a Colosseo si moltiplicano gli annunci a Roma Est. Calcio: iniziano nel peggiore dei modi la stagione della Lazio e l'esperienza biancoceleste di Davide Frattesi in campo dal 70esimo. La formazione capitolina esce infatti clamorosamente di scena contro un ottimo Mantova che colpisce in ripartenza con Ruocco e chiude i giochi nel recupero con Cagliazzo. Lazio KO e sconfitta 2-0. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: È un po' l'oretta di attesa verso la pausa pranzo di questo lunedì 17 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Descrizione perfetta di questa seconda metà di agosto che ho trovato sui social. La seconda quindicina di agosto è una lunga domenica pomeriggio. Sì, c'è quella nostalgia, un po' quella sensazione strana, no? Di qualcosa che sta per finire.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Ritmi History 95. Get low with the fever on the dance floor.

0: ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker

4 hit senza interruzioni. Human, prima abbiamo ritrovato Get Lucky dei Daft Punk insieme a Pharrell Williams, Anna, White Good Wasted e un'altra storia del ritmo, un altro appuntamento che ci ha riportati nel 1995 in trance. Stayin' Alive su Dimensione Suono Roma.

0: sia Ethan Paul che collaborazione Chill Prince su Dimensione Suono Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Ma da agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Dal 90 ad oggi.
6: Dimensione, suono, Roma.

Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale a mezzogiorno 25. Lei che proprio durante il lockdown nel 2020 ha pubblicato diversi video, tra cui anche ha condiviso una cover per pianoforte acustico di The Scientist dei Coldplay. C'è una connessione tra lei e la band, perché anche i Coldplay a loro volta più volte pubblicamente hanno riconosciuto e ballato sulle note proprio della musica di Chappell Roan sui social media, alimentando tra l'altro delle speculazioni su una probabile futura collaborazione. Perché abbiamo nominato i Coldplay? Perché adesso escono fuori le indiscrezioni riguardo un probabile tour nel 2027, dopo il successo del Music of the Spheres World Tour. Tra l'altro l'anno scorso ce li ricordiamo molto bene a Roma, insomma una delle esperienze da fare secondo me almeno una volta nella vita. Ecco, si parla di un loro ritorno in Italia probabile nel 2027. Purtroppo al momento la città più forte come candidatura, perlomeno alle chiacchiere, è Venezia e non Roma, però non sarebbe male un loro ritorno qua nella capitale, a noi farebbe molto piacere. E hanno performato diverse volte anche la musica di Martin Garrix, eccolo.

Anche in questo lunedì 17 di agosto, 17, si fa la storia del ritmo. Siamo tornati nel 1999 con Paul Johnson di Get Get Down su Dimensioni Solo Roma, il ritmo della capitale. Adesso torniamo più giovani, più contemporanei con il pezzo di DJ Goja e Jason Derulo. Mi cico.

0: Rough Wave su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, quando una passione diventa ossessione. Tra poco scopriremo questa storia.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28%.

0: promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, Megastore sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Nome sbloccato, anzi conosciuto, diciamo meglio, nel 2026 The Bausa, questo trio norvegese che ci ha fatto letteralmente impazzire col precedente singolo Magnetic, e tentano un po' il bis. Vediamo se sapranno confermarsi anche con questa Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: arrivata, è arrivata, ragazzi. Xenia, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon inizio settimana.
0: La novità è di The Bausa, Lose Myself, ci piace. Vediamo un po' se avrà la stessa potenza proprio di Magnetic, si può dire, dopo qualche settimana. Quindi
1: sì,
0: lo scopriremo.
1: Vediamo.
0: Allora, parchi giochi, siamo tutti d'accordo, visto che tra l'altro ieri era il Roller Coaster Day, la giornata delle montagne russe. Siamo tutti d'accordo che al di là dell'età ci piacciono i parchi giochi, no?
1: Sì, sì, sì, io da grande però non tollero più le attrazioni, quelle molto pericolose.
0: Aspetta, paurose o perché pericolose dipende da che punto di vista?
1: No, paurose, pericolose. No, paurose di paura, intendi tipo il mostro che esce.
0: No, di paura che sono adrenaliniche, forse è il termine migliore.
1: No, no, guardo le persone andarci, ma davvero, io prima ero una spericolata, sono anni che non vado più.
0: Vabbè, chiaramente, insomma, avvicinandosi all'età della pensione,
1: esatto.
0: Aumenta un po' il timore, no?
1: Cioè, no, è che sa che ho talmente tanta paura che supera il divertimento, che a questo punto preferisco mantenere gli oggetti preziosi delle persone che ci salgono.
0: Ecco, c'è chi invece non per divertimento da parchi giochi, ma per un'altra motivazione va all'interno proprio di Disneyland. Pensa, una volta a settimana.
1: A fare cosa?
0: Mo te lo dico.

0: Weekend Medusa Khalid su Dimensione Sono Roma, un po' lontanuccio il weekend.
1: Sì,
0: ci vuole ancora un pochino. Dobbiamo lavorarci.
1: Vai.
0: Comunque lei non solo nel weekend, ma durante tutta la settimana a caso, random, da 10 anni, una volta a settimana visita Disneyland, quello in America,
1: sì,
0: il parco giochi famosissimo. Parliamo di una creator conosciuta come Baby Tony.
1: Baby Tony, lei si chiama così, è donna.
0: È una ragazza, avrà una trentina d'anni più o meno.
1: Sì.
0: Lei ha detto 10 anni fa è nata questa passione per Disneyland, non tanto per le attrazioni, ma per incontrare Peter Pan, cioè chi, il personaggio,
1: sì,
0: in realtà.
1: Sì, allora ricordiamo, magari c'è qualcuno che non c'è stato all'interno di Disneyland,
0: sì,
1: che sia a Parigi o che sia Orlando,
0: Florida.
1: Si incontrano delle parate, cioè
0: sì,
1: una serie di personaggi che interpretano proprio, cioè di persone che interpretano i personaggi della Disney.
0: Vero.
1: In questo caso lei è particolarmente fissata, attratta dal personaggio di Peter Pan.
0: Quindi che ne so, c'è Cenerentola,
1: c'è
0: Robin Hood.
1: Ci sono tutti.
0: Lei va da Peter Pan. Chiaramente gli interpreti, cioè le persone fisiche che indossano il costume di Peter Pan, cambiano in base ai turni nel corso degli anni. Nel corso di questi 10 anni sono stati diversi, ma lei ha mantenuto questa passione, cioè andava lì, portava regali, tante attenzioni, a volte diventava troppo insistente. La cosa curiosa è che lei ha sempre testimoniato tutto quanto attraverso dei video che hanno mostrato proprio ai follower la sua insistenza, tant'è che è un po' diventato un caso la sua storia.
1: E noi per raccontarvelo siamo andati a controllare se effettivamente fosse così, quindi abbiamo fatto accesso al suo profilo TikTok ed effettivamente lei incontra questi vari Peter Pan nel tempo e poi gli fa dei regalini.
0: Cioè li stalkera, diciamo, di base.
1: Li aspetta, ci passa del tempo, conversa con loro.
0: Se voleste dare un'occhiata è Baby Tony 99, quindi dice forse anche di più sulla sua età, qualcosa meno di 30 anni. C'è, insomma, ha raccontato anche l'episodio, un ex dipendente che interpretava un tempo fa Peter Pan ha detto di essere stato licenziato perché a un certo punto ha detto non ne potevo più, sono uscito dal personaggio e l'ho mandata a quel paese.
1: Siamo sempre lì, il fatto è che lui sta lavorando e lei è una cliente. Il cliente?
0: No, non è vera questa cosa, non ha sempre ragione.

0: Ben trovati da Andrea Soprani. Attentato a Ranucci, il difensore di Walter Lavitola ha dichiarato: un mese e mezzo prima Lavitola lo avvisò su un rischio di possibili attentati. Ricordiamo che Lavitola davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato, ha aggiunto l'avvocato. Sono concentrate nell'entroterra dell'Alto Tirreno Cosentino le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultraleggero che risulta disperso dalla serata di ieri. A bordo viaggiano un uomo di 64 anni residente a Roma ed una donna di 55 residente a Matera. I soccorritori ritengono improbabile che il velivolo possa essere finito in mare. Il velivolo era decollato dal campo di volo di Capo d'Orlando Messina ed era diretto a Sibari, Cassano, allo Ionio. A Roma, intrusioni nelle abitazioni, scippi fulmini attraverso la tecnica dell'inganno, colpi negli esercizi commerciali per guadagnarsi il bottino tra gli scaffali fino alle auto in sosta. Sono 6 colpi sul fronte predatorio neutralizzati dalla polizia che negli ultimi giorni hanno portato all'arresto di 12 persone in diversi quadranti della capitale. Calcio, inizio di stagione pessimo per la Lazio di Gattuso, eliminata dal Mantova 2-0 nei 32esimi di Coppa Italia. Abbiamo preso una batosta e ci metto la faccia, ora zitti e pedalare, così Gattuso. C'è ancora tanto lavoro da fare, dobbiamo andare avanti, chiediamo scusa. Pochi mesi fa la Lazio era in finale e oggi è stata eliminata da una squadra di Serie B, però andiamo avanti, dichiara sconsolato l'allenatore biancoceleste. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 passate da 2 minuti.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo e non solo. Tanta musica nuova qui su Dimensione Sonora, ma lunedì 17 agosto. Ed è passato anche questo Ferragosto e sta iniziando una nuova settimana da scrivere insieme in pausa pranzo con me. Mua! Baci, abbracci a tutti. Fino alle 16, tra le hit più ritmate, si parte con The Bad Touch.
3: Dimensione Sonora. Rhythmic History 99.

scettici nucleari nel primo pomeriggio di lunedì 17 agosto. Un caldo infernale fuori, dentro con l'aria condizionata devo dire si sta molto meglio, e so che voi confermate, potete confermare, stanno bene anche quelli che sono al mare. Anzi, un po' l'invidio, però di invidia sana, stiamo assistendo grazie ai social alle vacanze altrui, e vedo bel mare, belle passeggiate in montagna, in tanti hanno scelto la montagna quest'anno. Noi però in questo momento ci trasferiamo all'isola d'Elba, perché da lì arriva una storia particolare. Tra gli scogli dell'isola d'Elba è riemersa una lettera nascosta per

tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Non sappiamo cosa faccia lei questa sera, ma sicuramente è tornata sul palco con le stampelle dopo l'incidente che è avvenuto quasi un mesetto fa. Sta meglio, ha detto non vedevo l'ora di ricantare insieme a voi. In ogni caso, una storia che arriva dall'isola d'Elba, perché tra gli scogli dell'isola d'Elba è riemersa una lettera nascosta per quasi 30 anni. Una bambina si trovava proprio in questi giorni con la sua famiglia tra questi scogli, su questa spiaggia, ed è stata proprio lei a scoprire tra le rocce un foglio che riportava i segni del tempo e sul quale però erano ancora leggibili la scrittura e una data che si vede benissimo: 3 luglio 1997. La lettera è stata scritta da Rebecca ed è indirizzata ad MG.

0: addio alla sua migliore amica. Nella lettera vengono ripercorsi tutti i ricordi d'infanzia tra le due, a partire anche dal primo giorno della conoscenza su un muretto proprio lì all'Isola d'Elba. Così la madre della bambina che ha ritrovato quella lettera ha deciso di pubblicare un annuncio su Facebook nella speranza che attraverso la ricondivisione si possano ritrovare e magari ricongiungere le due protagoniste. Chissà.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Let the vibration take you down. Un bel po' di energia in arrivo.

canzone magari d'estate, quando avevi conosciuto il tuo amore estivo. What is love? Hathaway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è questa domanda: cos'è l'amore? Magari qualcuno lo ha scoperto, qualcuno lo scoprirà. Io ho scoperto invece una bellissima trovata pubblicitaria in America, un distributore di carburante che si è inventato qualcosa che ha a che fare con la musica, con la danza e con gli sconti. Te ne parlo tra poco.

0: Just the way you are, Milky, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco andiamo a New York perché da lì qualcuno sta facendo bene le proprie mosse, non solo di danza ma anche di marketing. Ne parliamo tra poco.
1: Che erdaie sia con te.
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
5: Non era questa?
4: Proprio bene.
6: Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sole!

Take Me Back su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Andiamo dritti dritti a New York, una stazione di servizio, la Sunoco e Half Moon Car Wash a Clifton Park nello stato di New York, ha offerto uno sconto del 20% ai clienti che ballavano davanti la cassa facendosi riprendere. La richiesta era questa: vuoi uno sconto? E allora mostraci i tuoi migliori passi di danza. Come ottenerlo? Ecco, appunto in questo modo, ballando e muovendosi tra gli scaffali o davanti al personale della cassa, ad una sola condizione: farsi riprendere in un video che poi è diventato virale perché è stato condiviso sui social. Ed era questo in realtà il reale motivo perché il luogo, questo posto, questo distributore di carburante ha fatto girare il nome in questo modo. Quindi altro che pubblicità.

0: canzone suono Roma e il ritmo della capitale. 13.57, tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Caso Ranucci, il difensore di Walter Lavitola ha dichiarato che l'imprenditore non vuole ritrattare ma puntualizzare la confessione del 12 agosto in vista dell'udienza del riesame che si terrà la settimana prossima. Ha inoltre affermato che Lavitola un mese prima avvisò Ranucci sul rischio attentati e che il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato, così l'avvocato. Aggancia un 15enne sull'app di incontri Lo Abusa alle porte di Roma, indagato un 58enne. I fatti sui quali indaga la procura di Velletri sono avvenuti alla fine di maggio. L'uomo è un insospettabile del Frusinate. A lanciare l'allarme sono stati i genitori della vittima, che è affetta da una lieve disabilità cognitiva. Lavori e manutenzione in cambio di pubblicità, un maxi sponsor per 14 ponti della capitale sul Tevere, da Ponte Cavour a Ponte Matteotti, passando per Ponte Sisto, Milvio e oltre. L'associazione, formata da Vivenda e Cogeco 7, si fa avanti con un progetto biennale da 18 milioni, via libera dalla giunta Gualtieri. Oggi alle 21.30 a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, l'ultimo appuntamento del festival di voci e dei suoni con Mardes, tra deserto e mare, un'ode alle melodie provenienti da diversi mondi in cui le culture e i suoni più ancestrali si fonderanno in un magico incontro. Il festival, oltre ad avere una finalità culturale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di Strada Onlus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Meno di un minuto alle 14.

0: for you.
1: Lunedì 17 agosto, noi ci siamo, queste dimensioni sono Roma, la radio che scandisce il ritmo della capitale. Magari ci sarà qualcuno che invece è fuori e ci porta con sé grazie all'app gratuita di Dimensione Sono Roma con il player on air per ascoltare.

0: Sihi insieme a Nicki Minaj in questa estate bella piena del 17 agosto. Dimensione Suono Roma ti fornisce la musica giusta e soprattutto l'energia.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione.

0: Beautiful su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Lunedì 17 agosto, vedo avvicinarsi anche nuvole minacciose, potrebbero dare una rinfrescata alla città, magari si potrebbe ipotizzare, no? Così, giusto una racquata per far rinfrescare un po' l'aria e magari dormire un po' meglio, che non so voi, ma sono notti veramente complicate anche con l'aria condizionata. Ad aumentare il calore, però, in un altro modo, ci sono anche i Planet Funk dal 2002, Who Said?
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2002.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: La tua musica.
4: Dimensione

0: 14:43, è tempo di musica nuova, quella che Dimensione Sonoroma ti fornisce anche per essere sul pezzo, come direbbero i giovani. È tornato Joel Corry ed è tornato in grande stile. La nuova si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

David Guetta, Sad Girl, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevo che almeno dalla mia finestra vedo tutto nuvolo, di quelle nuvole bianche che sono piene d'acqua. E ho detto anche, ma magari può essere che si rinfresca un po' l'aria. Poi tra un insomma una notizia e l'altra sono incappata nello stop allo sci estivo in Europa. Lo Stelvio chiude a causa delle alte temperature diurne che non si abbassano a sufficienza nella notte, quindi chiuso per caldo, questo è l'annuncio. Dopo il comprensorio del Cervino e quello di Ponte di Legno Tonale, ora lo sci estivo si ferma anche sullo Stelvio a causa delle temperature altissime durante il giorno che non si abbassano a sufficienza neanche la notte. Dicevo, di questo ce ne siamo accorti perché di notte si boccheggia. Si tratta di condizioni che non permettono di garantire i consueti standard di qualità e soprattutto di sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo, e questo è stato spiegato proprio dalla società Impianti Funiviari allo Stelvio, che ha chiuso dal giorno di Ferragosto le piste, annunciando che l'attività sciistica sul ghiaccio dello Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi.

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, attentato a Ranucci. Il difensore di Walter La Vitola ha dichiarato: un mese e mezzo prima La Vitola avvisò Ranucci su un rischio di possibili attentati. Davanti al GIP La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato, ha aggiunto l'avvocato. Fiumicino, maxi furto di oro e gioielli in aeroporto, derubati due imprenditori del Bahrain. Le vittime sono state avvicinate da un borseggiatore. Nella loro valigia Louis Vuitton avevano gioielli per oltre 50.000 euro. L'indagine Lampo della Polizia di Frontiera ha portato all'arresto del ladro, un algerino di 30 anni con diversi precedenti per reati dello stesso tipo. Un revolver con il colpo in canna, una maschera, guanti e il kit per perfetto rapinatore. È parte di quanto trovato nella casa in zona Cilia Malafede di un 58enne romano ristretto agli arresti per droga e reati contro il patrimonio. A trovare l'attrezzatura i carabinieri, che hanno poi arrestato nuovamente l'uomo. Sono oltre 17.000 i visitatori che nei primi due mesi dall'apertura hanno ammirato a Roma la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, fino al prossimo 13 dicembre. Intanto da oggi si potrà acquistare individualmente in prevendita un servizio di visite guidate in lingua italiana disponibile nei fine settimana dal 12 settembre all'1 novembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Manca un minuto alle 15.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E noi chiaramente sempre sul pezzo. Lunedì 17 agosto. Ciao a tutti, Raxenia, pausa a caffè. Un caffettino l'ho preso perché dopo una mattinata intensa c'è bisogno di un po' di energia. Noi però, altro che bevanda corroborante, ci mettiamo il carico da 90 con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

pallone, che non manca mai. Pallavolo, sette si schiaccia, calcio, insomma, il pallone non può mancare nelle nostre estati. E tra l'altro è anche la tendenza dell'estate 2026. Il pallone comprato ad inizio vacanza, che poi diventa compagno inseparabile di giornate, partite e sfide infinite sulla spiaggia. Quando l'estate finisce, anche lui merita un addio all'altezza. Ed è appunto, come dicevo, il trend di quest'estate. Quando finisce la vacanza, il pallone deve essere, tra virgolette, abbandonato con un lancio epico. E lo ha fatto anche Saif insieme al suo amico Gabriele. Ha salutato il compagno di mille avventure estive nel modo più epico possibile, con un ultimo lunghissimo lancio verso l'orizzonte. Ciao amico di mille avventure, grazie per averci fatto divertire.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: 15 e 18 minuti in questo momento, e come promesso sta arrivando. Ma sì, non l'uomo nero, una 4 for you, 4 hit senza alcuna interruzione. Si parte con il The Bosa Magnetic.

dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, e facciamo effettivamente il giro del mondo. In questo momento ce ne andiamo in Australia, perché è stato scoperto che i koala, davanti ad un due di picche, ad una delusione d'amore, ad un rifiuto, ad un altro koala che li gotta, decidono di fare una pratica particolare: si rimettono a dormire. Ebbene sì, i koala hanno capito tutto della vita. Davanti ad un due di picche ritornano a dormire e poi se ne parla. Durante la stagione degli amori, se nessuno risponde, ma basta tutte ste fatiche, non è che ci si riprova con il romanticismo e prova e riprova e riprova. I koala dicono direttamente: oh, hai detto no, io torno a dormire, poi si vede, stoppa le fatiche, via di 20 ore di sonno al giorno. E quindi questa è la soluzione, altro che

0: 16:32, lunedì 17 agosto. Immaginate di vedere, di poter assistere a città che hanno una forma diversa. Siamo abituati a tetti spioventi per quanto riguarda le città più in alto, che sono i tetti che servono per far scivolare via la neve. Noi invece siamo abituati ai tetti quadrati con i terrazzi e tutto quello che conosciamo bene. Ma immaginiamo, ipotizziamo una città totalmente diversa con dei tetti a ciotola, proprio come se fossero delle insalatiere giganti. Eh sì, potrebbe essere il futuro, perché è stato portato avanti uno studio di architettura che potrebbe in questo modo, con i tetti a ciotola, raffrescare gli edifici, rinfrescare gli edifici. Tra poco ti spiego tutto nel dettaglio.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggi ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Tiger. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. Yeah.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, uno studio di architettura di Teheran ha sviluppato il Concave Roof System, un tetto a forma di ciotola concava progettato per raccogliere acqua piovana e rugiada e raffrescare gli edifici in modo passivo. È un progetto pensato per una scuola della provincia di Jirovt, nell'arido sud dell'Iran, ed è stato inserito in una grande progettazione per quanto riguarda poi il rinfrescamento di queste case. Un progetto che per ora rimane concept architettonico, quindi è solo sulla carta. Mancano ancora dati sperimentali su larga scala e la sua implementazione diffusa potrebbe dare grandi risultati e soprattutto sfide costruttive di manutenzione, quindi si sta ipotizzando se sia fattibile o no. Tuttavia il suo valore simbolico e tecnico è significativo, appartiene alla filosofia biomimetica che consiste nel limitare le strategie sviluppate dalla natura nel corso di milioni di anni di evoluzione.

0: musica qui su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, anche Rihanna, e non solo Rihanna, è arrivata sotto braccio al Mollicone Nazionale.
1: Io sto per rovinarti, ragazzi, ve lo dico, io ve lo dico, una notizia brutta.
0: No.
1: Don't Stop the Music è un pezzo dove Michael Jackson dice una frase che tutti abbiamo pensato essere una frase africana. Mamma se, mamma sano, Marcus. Sa, invece no, non dice, no, non dice.
0: Che dice?
1: No. More I say, more I do, and I can stop.
0: Cioè, non, più ne faccio, dice mamma se, mamma
1: no,
0: sa,
1: io lo sapevo che ti avrei rovinato l'infanzia, ma no, dice more I say, more I do, and I can stop. Cioè più ne faccio, più
0: no,
1: ne
0: vabbè,
1: voglio,
0: ma non
1: e
0: lo
1: nessuno
0: so cantare
1: può...
0: così.
1: Per questo si chiama Don't Stop the Music.
0: Mamma se,
1: chiama...
0: mamma sa,
1: non è vero,
0: sa.
1: Io lo so, raga, mi sono rovinata proprio quelle cose che non vorresti mai
0: un,
1: sapere.
0: 1, 2, 3 stella, che poi è 1, 2, 3 sai, là.
1: Brava, quando mi hanno detto sta roba pure mi sono rovinata l'infanzia. Io ve lo dovevo dire, ve lo dovevo dire. Comunque, se volete, potete darci dei vostri ricordi di infanzia, di quando eravate piccolini, al nostro numero di telefono.
0: Il numero per farlo è il 393 0119 119.
2: Drive time, che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: pranzo. Ciao belli.
1: Drive time. Che erdaia sia con te. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ed è arrivato il momento delle news. Diamo spazio alle ultime della nostra capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Era scomparso poche ore dopo il suo arrivo in Italia il 14 agosto al Pantheon. Colin Ross, 56 anni, turista inglese originario del Moray, è stato finalmente ritrovato dalla moglie Annabella McAllister, che ha diffuso la notizia sui social. Ha avuto un incidente per cui sono stati necessari alcuni punti di sutura, dice di essere caduto da una collina e di aver dormito all'aperto, così la donna. La scelta dell'attentato è solo sua, lo ha ribadito l'avvocato Arturo Cola, legale di Walter Lavitola, rispondendo ai cronisti fuori dal carcere di Rebibbia sull'eventuale presenza di ulteriori mandanti per l'attentato contro Ranucci. E sul possibile rischio di attentati, l'avvocato ha detto: Lavitola ritiene che Ranucci avesse reputato la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non gli avesse dato retta, quindi proprio per questo forse Ranucci non ha riferito nulla su questo aspetto agli inquirenti. Tornava da un viaggio in Africa con la fidanzata, una vacanza finita nel peggiore dei modi, quella di Manuel Bortuzzo. Una volta atterrato a Fiumicino, il nuotatore, ferito nel 2019 alla schiena e rimasto paralizzato, si è visto riconsegnare la carrozzina rotta e ormai inutilizzabile. La compagnia aerea resta in silenzio, ora denuncio. Io posso permettermene una di riserva, ma chi è in difficoltà? Ho ricevuto centinaia di messaggi da chi è meno fortunato di me, così Bortuzzo. Eventi al GAM, Museo del Videogioco di Roma. Il prossimo 29 agosto ci sarà una giornata speciale dedicata al mondo di Harry Potter, in occasione dei 25 anni dall'uscita al cinema del primo film della saga. Durante la giornata il museo si trasformerà in Hogwarts con quiz, la caccia ai 7 Horcrux e altre attività a tema. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Beh ragazzi, mancano 2 minuti alle 16 in punto. Buon lunedì 17 agosto.

0: Il drive time della capitale, abbiamo già iniziato, ragazzi, un po' di giri, un po' di domande, un po' di sorrisi insieme a Xenia poco fa. Benvenuti da parte di Don Cash, il nostro pomeriggio insieme. È lunedì, è il 17 agosto, sopravvissuti a questo ferragosto. Com'è andato? Cade fatto? Dove siete stati di bello? Dove siete magnati? Avete fatto tutto quello che volevate? Siete riusciti a rilassarvi? Siete ancora in vacanza o siete rientrati? In ogni caso, qui da noi non famo distinzioni, qui vi amiamo tutti nella stessa maniera. Il numero per essere i protagonisti e raccontarci dove siete, cosa fate, è il 393 0119 119. Mi raccomando, cinture di sicurezza allacciate.
1: In che senso?
0: E come sempre, come tutte le ore, come ogni momento, è un buon consiglio perché ti evita le multe, ti salva la vita se dovessi avere un incidente, ma soprattutto adesso possiamo tornare indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 1998 con gli HB, 9 PM, Till I Come.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

E chiudiamo così le quattro senza interruzione con Gabri Ponte, Giovanotti e la loro DNA. Eh sì, ragazzi, perché chi ha la musica del DNA comunque invecchia difficilmente, non invecchia mai. In questi giorni belle le immagini di Giovanotti in vacanza che parla tranquillamente con le persone da sotto il suo balcone nella location dove poi dopo un paio di giorni si sarebbe dovuto esibire. Mi piace perché comunque quest'uomo rimane umile, ha un contatto con il pubblico che è diverso da quello che hanno gli artisti, anche gli artisti moderni. Gabri Ponte, Gabri Ponte è il Gabrielino Nazionale, lui è sempre stato molto schivo, da sempre, lo era dai tempi degli Eiffel, lo era quando era il mio editore musicale e non faceva musica, però è il suo carattere, è quello che vedete. E quindi insieme sono contrapposti ma suonano bene. DNA, Gabri Ponte e Giovanotti, chiude le quattro senza interruzione. Prima Adele, Easy On Me, buona domenica di Safe, e in apertura gli ATB con 9 PM till I Come. Questa è Dimensione Sonora, Roma con Don Cash, ci siete voi. Chi mi ricanta la sigla?

0: Ale.
1: E vi ricordo, ragazzi, che potete, se avete voglia di farvi un bel duetto, andare sulla mia pagina Instagram, Don Cash Official, su quella della radio, trovate la canzone, c'è proprio il Reels da poter duettare, quindi potete fare la vostra versione, vi mettete lì e fate il playback della nostra parte rap della sigla. E poi magari quest'anno la cambiamo, facciamo il remix della sigla. Sentiamo i vostri saluti, dove li portate, dove siete, com'è andato questo Ferragosto?
2: Ciao Don Cash, ti ascoltiamo da Tampa in direzione Orlando, dalla Florida. Un saluto a tutti.
3: Ciao Don Cash.
1: Ma ciao Orlando, Florida, Tampa. Grazie agli amici che ci ascoltano con l'applicazione gratuita. Immagino sarete ancora in vacanza. Che bello portare Roma oltre oceano. Poi io pazzo degli Orlando Magic quando ero piccolino. Impazzivo, ci giocava Shaquille O'Neal, che è un giocatore che mi fa sempre morire perché mi fa ridere. È proprio, è buono di cuore. A me piace quando gli sportivi si spendono per gli altri. E poi mi piacevano i loro colori, le stelline bianche, azzurre sul completo nero e viceversa. Orlando Magic, c'era Jam Peterson la domenica che raccontava le storie di Michael Jordan. Altri tempi. Vabbè ragazzi, com'è andato Ferragosto con le vostre voci? Raccontatelo al 393 0119 119. E mi raccomando, niente bugie. Le bugie non servono mai, non servono mai. E due cose non mentono mai in questa vita: i leggings e i fianchi. No lie.
4: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Niente bugie, esce un po' le Dua Lipa, No Lie, brano che ci riporta indietro a qualche anno fa, qualche, insomma, vedi, era il 2017, quindi giusto qualche. Drive
1: Time. Che Irdai sia con te.
2: Novità.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Cazzai, Animal. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Che dai sia con te!
2: Summer!
1: Estate!
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: anche Crazy Abrams con That's So True nel nostro pomeriggio insieme. Sono le 16:22 e lune donne, il 17 agosto, ragazzi. 17, numero che a me porta bene, a morti invece è il 17. Vabbè, comunque, benvenuti in casa Dimensione, sono Roma. Prima anche Anna Pepe, che non è la cantante preferita di Massimone. Dice ogni volta che sento Anna Pepe, mi è l'orticaria. Vabbè, ti capisco, Massimo. Può succedere, però ricordatevi che ci sono le nuove generazioni, che non sempre ciò che piace a loro piace a noi e viceversa, e che questa, essendo una hip station, passiamo chiaramente il meglio della musica di oggi, di ieri, e dobbiamo avere lo sguardo aperto sia all'estero che anche all'Italia. Il panorama nazionale, ragazzi, in questo momento è rappresentato anche da artisti come Anna, che per quanto possono magari non piacere a tutte le persone adulte, però fanno impazzire i giovani di oggi e anche tanta della popolazione comunque di boomer e diversamente giovani come me. Allora, come è andato questo Ferragosto? Ciao donne, sono stata in casa con gatta e papà, non mamma e papà, ma gatto e papà, e abbiamo fatto una bella calamarata, pomeriggio di relax sotto l'aria condizionata perché fuori c'era il forno. Hai proprio ragione.
1: Bella, Don Cash, Giorgio da Fiuggi.
0: Ciao Giorgino.
1: Ho appena staccato da lavoro.
0: Ah, questo
1: il mio Ferragosto.
0: Com'è andato?
1: È andato bene, diciamo, dai.
0: Ehi, tu io.
1: Ho lavorato la mattina e pomeriggio abbiamo mangiato come se non ci fosse un domani.
0: Beh,
1: pomeriggio, la sera, diciamo.
0: Certo, vabbè, poi guarda, l'Italia è una nazione fondata sul cibo, figurati nei giorni di festa, insomma, non faccio fatica a credere che vi siate scofanati sto mondo e quell'altro.
1: E poi anche questo Ferragosto ce lo siamo tolto.
0: Dai,
1: ciao, buona, bello mio, buona serata, buon proseguimento.
0: Lo vorrei tradurre in spagnolo, también esto verano, solo siamo levati de sbolas.
2: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: ricordi delle estati passate. Questa era l'estate di quando eravamo ragazzini, era l'estate del 1995. Memories, le note firmate Netzer, che i ricordi sono importanti. Avete ricordi dell'estate di quando eravate ragazzini? E allora raccontateli, confidateli, sbloccate in noi un'emozione al 3930 119 119. Vi ricordate che vi siete magnati a Ferragosto, cioè ieri e l'altro ieri? Condividetelo con noi, sempre allo stesso numero.
1: Che il dai e sia con te.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab. Mi diverto.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Che Rai sia con te.
1: Summer.
5: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Doja e Nio insieme ad Egan e David Guetta. Ragazzi, Egan è stato vittima in questi giorni di una cosa abbastanza particolare, ve ne parlo fra un attimo. Questo brano che ci riporta indietro nel tempo, dritti al 2013, ma che ogni volta che parte in discoteca fa ballare ancora tutti, si merita di essere conseguito da una bella novità.
1: Novità!
0: Da ieri passiamo non oggi ma domani, e ci passiamo, ragazzi, con Occhi di Gatto, che si traduce con la K in Cat's Eye, un gruppo di sei che però sulla carta sono sei, anche su Wikipedia, però nella realtà sulla copertina di questo disco sono cinque. Il brano si chiama Honeymoon.
1: Roma, novità!

0: E come vi avevo detto prima, ragazzi, sulla carta, se andate a leggere su Wikipedia, scrivete che sai, ci sono 6 componenti. Se però guardate la copertina di Animal, questo nuovo singolo, che è la nostra novità, ce ne stanno solo 5, quindi ancora devo riuscire a capire se una di loro si è eclissata, se l'hanno eliminata dal gruppo prima di entrare in classifica, oppure magari è l'autrice, è una che scrive e non ama stare davanti ai riflettori e ai microfoni. In ogni caso, ragazzi, voi ci siete dietro i microfoni dei vostri telefonini, della vostra applicazione gratuita, da tutto il mondo, mi state raccontando se siete sopravvissuti e che vi siete magnati a sto ferragosto del 2026. Il numero è il 393 0119 119. Prima abbiamo ascoltato un pezzo dove c'è la voce di Econ e vi ho detto che Econ è stato protagonista ed è diventato virale, però per una notizia che non mi ha fatto molto piacere. Si parla di soldi. È stato ingaggiato negli Emirati Arabi per fare una serata da parte di, chiaramente, dei facoltosi signori che hanno speso più di 2 milioni di dollari per averlo a questa festa privata. Si reca, va, viene trattato abbastanza bene nel viaggio. Quando arriva la sera si rende conto che i signori gli chiedono di cantare solo Lonely. Lonely, say what you're lonely, na na na na na. E gli chiedono di cantare questa canzone in continuo, tipo 40, 50, 60 volte. E alla fine lo iniziano a deridere, cioè lui capisce che si stava, non lo stavano considerando un artista, ma lo stavano considerando semplicemente un giullare di corte. E dice: non è una questione di soldi, perché ho conosciuto persone poverissime. Queste sono le parole di Econ, che peraltro viene dall'Africa, dal Ghana, quindi ha conosciuto veramente le persone più povere. Dice: ho conosciuto persone poverissime ma ricche d'animo, e poi ho conosciuto persone ricchissime come loro, evidentemente molto povere d'animo, che tutti i soldi del mondo non potranno consegnare loro la signorilità, non se la potranno mai comprare. Quindi non è questione di soldi, è questione di karma. Prima o poi tutto torna indietro. Mi auguro che capiscano come mi sono sentito, che qualcuno qualcosa li faccia sentire trattati nello stesso modo. Non lo so, io non lo so, soprattutto quando si parla di persone così ricche e facoltose da avere 1.000 miliardi, da poter spendere 2, 3, 5 milioni soltanto per una sera. Non credo che il karma con loro si comporti nella stessa maniera, o meglio, arriva, li farà sicuramente sentire la differenza, non nello stesso modo, perché evidentemente poi il senso delle cose che fanno è totalmente diverso. Quindi se per noi una caramella ha un peso e un costo, per loro quella caramella può essere una Ferrari, quindi capite che il karma avrà un peso differente. Detto ciò, ragazzi, i vostri racconti, come è andato sto ferragosto, che vi siete scofanati?
1: Bella mollicone, Silvietto.
0: Ciao Silvietto.
1: A casa mia,
0: sì,
1: a ferragosto si mangia solo una cosa, il pollo con i peperoni, bel filone di pane casareccio che c'ho un zuppi, capito
0: con me.
1: Vai col tango,
0: capito, ma mi stai a dire che sono passati 3 giorni e ti sei mangiato solamente sfiloncini ripieni di pollo con i peperoni? Che anche fosse così, male non è.
2: Drive time, che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

Garrix e Sheeran, Repeat It, 16:50, lunedì donne, 17 agosto. Allora ragazzi, quelle che sono le i vostri menù di Ferragosto me li avete raccontati, quello che avete fatto più o meno me l'avete raccontato, e se avete voglia continuate a farlo al nostro numero, al 3.

393 019 119. Però iniziamo con le notizie. In questa settimana sono arrivate delle cose, sono arrivati dei momenti particolari anche per i grandi VIP. Infatti tantissimi VIP in Italia hanno avuto diverse sventure. Sapete che qualcuno non è riuscito a partire, sapete che qualcun altro si è sentito male come Gabbani durante un concerto. Devo dire, la Sicilia evidentemente non ha portato molto bene, sarà stato il troppo caldo, il troppo stress, ma non ha portato bene né a Francesco Gabbani né anche a Salmo. Salmo appena è arrivato è finito all'ospedale di Catania, quello di Acitrezza, e invece dall'altra parte alle Toiani ci è andato Francesco Gabbani. Quindi sono successe delle piccole incomprensioni, piccole cose, viaggi ripartiti male. Poi Catania in questi giorni non si è potuta manco raggiungere per la terra dell'Etna. Quindi di sicuro tra di voi ci sarà qualcuno a cui non è andato bene il viaggio, qualcuno che ha avuto delle piccole disavventure che poi si sono concluse bene. E allora voglio sapere quali sono state le disavventure di queste settimane di Ferragosto al 393 019 119. Facciamoci una bella risata insieme. Hai avuto un problema? Esorcizziamolo ridendoci su. Drive time. Che dai, esce.

0: tentare di raggiungere l'ex compagna, finendo in arresto. È accaduto a Latina. Un uomo è stato ammanettato prima che riuscisse ad avvicinarsi alla donna attraverso il sistema satellitare con gli arresti domiciliari. È morto Maurizio Giammusso, storico giornalista dell'ANSA, dove ha lavorato fino al 2010, scrittore e sceneggiatore, aveva 74 anni, nato a Roma, si trovava in vacanza a Capalbio quando ha avuto un malore mentre stava facendo un bagno, ha perso la vita. Un divano trasformato in una sorta di cassaforte dello spaccio, droga, cash, un bilancino di precisione ed un'arma nascosti sotto uno dei cuscini è quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel quadrante Fidene Serpentara, dove un 38enne romano è stato arrestato. L'economia del Lazio cresce più della media nazionale, un'ottima notizia per la nostra regione, un segnale importante di solidità e potenzialità del suo sistema economico. Lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri commentando i dati del centro studi Svimez. L'aumento dell'export e dell'occupazione, ha aggiunto Gualtieri, si accompagna alla forte crescita del turismo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Puntuali quasi le 20.
2: Senza interruzioni.
1: Insieme a Lorenzo Palma, il nostro rooftop a metà strada fra ascoltatori che sono in vacanza, ci mandano foto di luoghi meravigliosi, chi dalla Calabria, chi da fuori, insomma, perché giustamente ci seguite con l'app dalle vacanze, e d'altra parte invece gente che è appena rientrata. Subito 4 hit ad ascoltare senza interruzione.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2004.

Il pezzo di Jubel nella sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, grande fermento, periodo di vacanza, però insomma quando poi siamo in vacanza alcune cose ci mancano di casa nostra, l'abbiamo visto, c'è chi si porta praticamente le lenzuola, c'è chi si porta i cuscini, cioè tutto quello che serve per igienizzare luoghi che non si conoscono. Ovviamente quando siamo in vacanza ci mancano le grandi comodità che sono la lavatrice in primis e soprattutto l'asciugatrice in certe circostanze.

0: Est, pezzo del 2022 nella sera di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.

0: new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Dopo i rapidi temporali di questo pomeriggio e serata sulle nostre regioni centrali, anche sul Lazio, domani andremo incontro a una nuova fase stabile. Tra martedì e mercoledì, infatti, cielo sereno poco nuvoloso su tutto il Lazio, a parte qualche fugace fenomeno temporalesco del pomeriggio sull'entroterra tra Reatino e Frusinate. Altrove sole e caldo che si farà ancora sentire, massime prossime ai 33-34 gradi in alcune aree interne. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.

speciale salotto del lunedì per parlare anche di appuntamenti settembrini, perché ci sono nuove edizioni di festival tipo il Dissonanze 12 e 13 settembre all'Auditorium Parco della Musica. Parliamo di una due giorni romana che si concentra sulle varie sfaccettature della musica elettronica contemporanea, affiancando ai nomi storici della console alcuni dei producer più attivi della scena internazionale. Programma che alterna le performance dal vivo e le sessioni appunto alla console, che coprono ogni genere, quindi passando dai ritmi serrati dell'house fino ai suoni più astratti e sperimentali. E in line up sabato 12, quindi nel primo giorno, Bjork, ci sarà proprio un suo DJ set, Peggy Gou, Derek Carter, vi segnalo sicuramente Ron Trent, Tony Humphries, quindi parliamo della scena alta della musica house. E poi il giorno successivo, Donato Dosi, ci saranno figure anche chiave, Raresh, delle figure insomma della romanità che conosciamo molto molto bene, anche Iride in back to back con Giancarlino, Jasanova, Tiger and Woods, quindi nomi che abbiamo più volte citato a proposito di eventi e di situazioni da vivere in città.

ed è diventata famosa questa hit nei primi anni 90 proprio perché è abbinata a un programma televisivo, insomma veniva suonata spesso e volentieri dal regista di Non è la Rai, che era appunto Gianni Buoncompagni, perché si rendeva conto che durante insomma il pezzo Please Don't Go e le ragazze quando ballavano gli ascolti erano pam pam pam, e quindi insomma a volte la metteva per 6 minuti, c'è stato sì, c'è stato un episodio del genere. Insieme a Lorenzo Palma per parlare di eventi in città abbiamo raccontato già di Dissonanze a proposito di festival che trattano tutte le sfumature dell'house della musica elettronica. Ripartono anche gli appuntamenti per esempio della Cavea il 24 agosto, ne parleremo.

0: Mercy e noi torniamo per parlare di eventi e iniziative tra poco.
1: Che erdaie sia con te!
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrai ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Il ritorno di un gruppo che a me piace moltissimo. Stiamo parlando di un duo attivo dal 2021. Loro sono nati in Norvegia, infatti il suono che propongono e viene definito Scandi House. Mettono insieme i suoni freschi e soprattutto tanta energia. The Bowser.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Immortale mi piacciono intanto perché hanno questo piglio, un po' questo cantato che ricordano Supertramp, poi questo funk che si allinea bene un po' con l'effetto orchestrale, diciamo così. La Scandi House, quella che ci hanno fatto conoscere proprio quest'anno, tra i gruppi rivelazione dell'anno, non a caso novità su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 il Rooftop, per parlare tra poco di danza e di competition internazionale.

0: internazionali di danza. In questo caso ne arriva uno interessante dal 19 al 30 agosto, Sala Congressi Colombo, XAIN International Dance Competition 2026 a Roma, un campionato molto importante. Ne parliamo con al telefono Massimo Palmieri. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Allora, la manifestazione in realtà ha avuto già delle eliminatorie, delle semifinali.
0: Sì, ok.
1: In realtà siamo partiti il primo e il 2 agosto con le semifinali di danza contemporanea.
0: Okay.
1: È al Teatro Spazio Arte di Roma.
0: Sì.
1: E poi siamo, diciamo, andati sulle date che saranno dal 19 al 23 agosto per,
0: sì,
1: quanto riguarda la danza urban, mentre in contemporanea sempre dal 19 al 24 agosto avremo la danza sportiva con l'eliminatorio, le semifinali della danza, delle danze caraibiche.
0: Quindi gli sport abbinati alla danza.
1: È un concorso internazionale dove parteciperanno 9 paesi, tra cui abbiamo Belgio, Francia, Germania, Israele, Olanda, Romania,
0: okay,
1: Spagna, Svizzera e Turchia.
0: Così a bruciapelo, l'Italia come è messa un po' in tutte le discipline? Siamo messi,
1: allora,
0: bene?
1: L'Italia naturalmente siamo messi molto bene, tanto è vero che per motivi proprio di sovraffollamento,
0: sì,
1: per fortuna,
0: però
1: dovremmo invece di fare la finale il 30 di agosto, sempre presso la sala convegni dell'Hotel Colombo, dovremmo posticiparla al 13 dicembre perché ci serve un teatro molto grande.
0: Bene, questo,
1: per ospitare anche il pubblico che sarà numerosissimo.
0: Questo è da grande soddisfazione. Massimo, io ti ringrazio moltissimo, insomma un impegno di fine estate, neanche in piena,
1: sì,
0: estate,
1: sì,
0: che porterà però tanta danza.

Lorenzo Palma, ancora buon inizio di settimana, lunedì 17 agosto, per ritornare almeno in questa prima sequenza verso la fine degli anni 90, quando sono uscite delle produzioni molto interessanti. Beh, singoli, c'erano Venga Boys.

0: and Adventures.
1: Beh, qui il capolavoro della musica, Robbie Dance con a Show Me Love, la versione di Stonebridge da sentire fra poco, in arrivo anche Rap by Picotto. Apriamo con Ultra Natepi, recentemente ritornata insieme a Ugel, l'ho vista recentemente in una performance live, una voce incredibile, sentiamo la suite del 97.

Ciao a tutti, buon lunedì, il viaggio con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000 continua 1997, Chase the Obsession, periodo estivo di quell'anno. Nel 93 usciva anche Captain Hollywood Project, che già avevamo conosciuto come MC del progetto dei 24/7, quelli di I Can Stand It, No No No.

Ante dietro al leggendario pseudonimo dei Masters at Work c'era Kelly Dove Gonzalez di Vega e c'era anche Totterri che sentiremo fra poco. In arrivo nella prossima sequenza anche Blackwood. Ripartiamo da Gigi D'Agostino 1990.

Faithless, da risentire con il sogno, anche la Bush. Apriamo con un pezzone, con You're My Heart, You're My Soul di Modern Talking, la versione del 98, e qui ci salutiamo. Sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domattina alle 5, tra poco special party con Gianmarco Callari.

0: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
0: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
0: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione suono Roma.
3: Special party.
2: Special party.
4: E niente, ho perso proprio l'educazione. Neanche mi sono presentato prima, amici. Buona serata, sono Gianmarco. Fino a mezzanotte saremo insieme. Se vi andrà, con la nostra musica, con le hit più ritmate del momento. Per esempio troveremo Calvin Harris. Subito però c'è James Hype.

un bel lunedì sera che stiamo trascorrendo in vostra compagnia. Se vi va, lo sapete, è sempre attivo, operativo il nostro numero, il 393 0119 119, per bussare alla nostra porta mentre ascoltiamo tutti insieme la musica. Dua Lipa.

0: History.
1: È martedì 18 di agosto, una buona notte a tutti da Daniele Greco. Dopo il sound di Special Party con Gianmarco Callari, siamo pronti a vivere insieme queste tre orette, in questo martedì. Dai, cominciamo così con Corona.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ascoltando mentre partono, sono in partenza per le loro ferie, una bella macchinata, una bella famiglia a seguito che ci segue. Buona estate amici, state con noi, arriva anche un disco del passato.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione, attenzione, c'è una bella novità in arrivo, amici. La trovate anche nel nostro sito o nell'app. In anteprima è quella dei The Bowser, quelli di Magnetic, che ci stanno facendo ballare tantissimo quest'estate. Questa è nuova, Lose My Sight.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: È l'una del martedì 18 di agosto, Dimensione Solo Roma, sei con noi, la radio che ti accompagna con le hit più ritmate, che ti tiene compagnia con il nostro ritmo, quello della capitale. Sono Dani Greco, ripartiamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.